radio. Tikere wera chela me Gloria tie koni mar matek tie koni mitu winyo di wera timi. So morte to almuno Gloria kanya minu tie di wera timi. Wera muna koni kachi lava. Wow, let's go.